0: canto un cantone.
1: E cavato su cappello, incominci, siar parole, alla fila sua reale, portene un memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, si vedremo,

0: Volte pezzo setta, tutto addorito con quenti, mi zichino scuffietta, pezzo spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

mezzogiorno. Suona appena il campanello, che mi vedo letto intorno. Supplichevole il cappello, questo cieco protezione, quella tante buone ragioni, che vorrebbe in peccuccio, chi ne accade da un cioccio, che una cattedra. Un ciuccio, chi l'ha fatto delle spine?

0: per l'ultima volta.
1: Mi scoppia il cor.
0: Il tuo faliero ascolta. E miei tesori a parte, e

fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, rende

Leonora, trovai menzogna. La suora ospitava l'antica parente di

sì, sì, la vincerò. Potessi almeno mandargli questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido. Il tutore a 100 occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto. Con Figaro il barbier dalla finestra di

0: Sì, signorina.
1: Buongiorno, signor Figaro.
0: Ebbene, che si fa?
1: Si muore di noia.
0: Oh, diavolo, è possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
1: Ah, mi fate ridere che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, oibò, e sentite, io voglio...
1: Ecco il tutore!
0: E davvero?
1: Certo, certo, è il suo passo!
0: Salva, salva, tra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa!
1: E ancora io, signor Figaro!
0: Bravissima, vado!
1: Quando è garbato?
2: Ah, disgraziato Figaro, è indegno, a maledetto, a scellerato!
1: Ecco qua, sempre grida!
2: Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza d'oppio, sangue e stranutia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
2: Perché lo vuol sapere.
1: Forse anche gli va d'ombra.
2: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, m'è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto. Creppa di rabbia, vecchio maledetto.
2: Vedete che grazietta. Più l'amo e più mi sprezza la briccola. Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Don Basilio, giunge che a tempo. Io voglio per forza o per amor, dentro di mani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
3: E voi dite benissimo. E appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma...
0: Segretezza!
3: È giunto il conte d'Almaviva!
0: Chi? L'incognito amante della Rosina!
3: Appunto quello!
0: Oh, diavolo! A cui ci vuol rimedio!
3: Certo, ma... alla sordina!
2: Sarebbe a dir...
3: Così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un uomo infame! Un'anima...

E credete? Oh certo, è il mio sistema e non sbaglia. E vorreste, ma... una calma.

terra. Sotto voce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre il volo, la tempesta che ne sente la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa d'orrore gelato, con la mentre bocca scoppia, si propaga, si raddoppia, e

tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, che fa l'aria di tuo pan. Un tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, che fa l'aria di tuo pan. Il meschino calunniato, avvilito.

0: E sarà ver, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, no, no, no, no, vo fare a modo mio. In mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie da questi gerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
1: Vengan danari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto, evviva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa è via, pulisciti il bocchino! Or che stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza.

0: sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
1: E via!
0: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, là dentro s'è serrato.
1: Sì, oh, la sbagliata fe, povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate a un signore.
0: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, qui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto addosso.
1: Un gran difetto?
0: Ah, grande, è innamorato morto.
1: Sì, davvero? Quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo.
0: Perbacco!
1: Non ci credete?
0: Oh, sì!
1: E la sua bella, dite, abita lontano?
0: Oh, no, cioè qui è due passi.
1: Ma è bella?
0: Oh, bella assai! Ecco il suo ritratto in due parole. E grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome, si chiama?
1: Ebbene, si chiama?
0: Poverina, si chiama R.O. Ro, S.I.Z. Ro, Z.

0: oro per parlarvi or sarà zitto, zitto, pillin d'oro per parlarvi or sarà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro d'impazienza, ma che tarda man che fa.
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: mi sento meglio, questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far con lui questa mattina.
0: Figaro, non so nulla.
1: Ti parlo?
0: Mi parlo.
1: Che ti diceva?
0: Oh, mi parlo di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
0: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo scottato e con l'inchiostro or or l'ho medicato.
1: Diavolo, diavolo, diavolo. Uno, due, tre. E questi fogli? Or son cinque e ran sei.
0: Quei fogli? È vero, tu non mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
1: Bravissima! E la penna perché fu temperata?
0: Maledetto! La penna per disegnare un fiore sul tamburo.
1: Un fiore?
0: Un fiore?
1: Un fiore a

meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar. Meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar. Sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar.

ricamo sul tamburo. Vi scottaste e via, ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio, o sapere col destimbroglio, perché manca la quel foglio, sono

Signorino non ha vole quando marrana fuori, signorino non ha vole quando marrana fuori, la consegna ai servitori a suor va saprà. Signorino non ha vole quando marrana fuori, signorino non ha vole quando marrana fuori, la consegna ai servitori a suor va saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la carta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la carta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, né millaria, né millaria, né millaria la potrà, cospetto per quella porta.

pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di torno, mi ci gusta. Miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile dalla città. Raso gli effetti, lanci di forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanci di forbici, raso gli effetti, al mio